esplodere. Le trocche bombardano in maniera che sarebbero state.